naka fexal raw bi akal akam ken gisul pendam ma dal di juk tafal ko bi jes bu di way ka way nabi di ko ko fay na way nabi ma di ko way ba fanu jëm kemubli ni dox di ko way fayantela ak mom kimu way da ko gërem ba di ko way lamini dal di ko gërem ma far jofal man di ko way di barkelo ka di ko roy ni way badane ku ko way ak ku wayul ñu ne wadam.